0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì, ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama. Per davvero.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: Siamo pronti? No, non credo siamo ufficialmente pronti ad affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto Insieme, però ci proviamo. Buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Suona Soft, e proviamo come sempre a svegliarci con calma partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Isaia, per cui auguri ai tanti che portano questo nome e auguri soprattutto a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 6 luglio. Per noi sarà sempre il giovane Rocky Balboa che alla fine della scalinata urla Adriana! Oppure Rambo, ovviamente sto parlando di Sylvester Stallone. Tra l'altro, tra qualche mese saranno esattamente 50 anni dall'uscita del film Rocky, con cui abbiamo imparato a conoscerlo, e aspettiamoci insomma grandi festeggiamenti, compreso il ritorno al cinema in 4K. E poi facciamo gli auguri a Max Gazzè e anche a Cristina D'Avena, che ha scandito la musica della nostra infanzia, che poi è quella, pensavo, che ci continua a far cantare, perché le canzoni dei cartoni animati, nonostante siano passati anni, ce le ricordiamo tutti quanti a memoria. E poi oggi nel 1907 nasceva un'artista straordinaria, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, Frida Kahlo. E poi passiamo a qualche fatto storico, successo di 6 luglio. Era il 1994 quando al cinema usciva un film destinato veramente a conquistare il mondo intero. Chi di noi non ha amato l'ingenuità e l'animo generoso e leggero come quella piuma portata dal vento che si posa ai piedi del protagonista? E questo è l'inizio del film Forrest Gump, che ci ha insegnato che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E a proposito di aforismi, adesso ascoltiamo l'aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Voglio baciarti senza guardare le ore, voglio toccarti senza darmi dei limiti, voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
1: La

0: Stereophonics con Have a Nice Day su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, che è l'augurio che ti faccio per questa giornata, per questo lunedì 6 luglio, che sia una buona giornata anche meteorologicamente parlando, e quello lo scopriamo tra poco, come sempre, con gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata tra Piemonte e Lombardia, perché infatti si rinforza un campo anticiclonico. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tornerà a farsi sentire con punte fin verso i 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga

0: sono altro che Lucio.
1: E noi, caro Lucio, continuiamo ad amarti incredibilmente. Lucio Corsi con Volevo essere un duro su Dimensione Sono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme di questo lunedì 6 luglio, che è una giornata importante. Quindi tra poco ci baciamo tutti, perché oggi è la giornata mondiale del bacio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so, è lunedì, magari siamo affaticati post weekend, e allora facciamo una cosa, baciamo oggi. Sì, perché tra l'altro oggi è la giornata mondiale del bacio, che non è una semplice ricorrenza sdolcinata o virale. No, è un potentissimo strumento di biohacking naturale per migliorare la nostra salute mentale. Il bacio infatti è uno di quei gesti comunicativi davvero profondi dell'essere umano, ed è scientificamente dimostrato, attenzione, che un bacio sincero e prolungato è in grado di innescare una vera e propria rivoluzione, definiamola così, chimica all'interno del nostro organismo, che riduce istantaneamente la produzione di cortisolo e quindi abbassa lo stress, e inonda il flusso sanguigno di ossitocina, dopamina ed endorfine, che sono le molecole biologiche della fiducia, del legame, della felicità, quella immediata. E allora baciamo di più, no? Che ci costa? Usiamo il bacio come rituale di disconnessione dalla frenesia quotidiana che tutti viviamo. Oggi ancora di più cerchiamo quindi di salutare il partner, i figli o persone a noi care, prendendoci 3 secondi di presenza assoluta, cioè guardiamo l'altro negli occhi e diamogli un abbraccio e un bacio sincero, focalizzando la mente solamente sul calore proprio di quel momento. Sì, va bene, se non abbiamo nessuno da baciare, lo so che magari qualcuno se lo sta chiedendo, allora indirizziamo questa stessa energia verso noi stessi, guardiamoci allo specchio e ringraziamo il nostro corpo per la forza con cui ci sostiene ogni giorno. Sappi che sintonizzarsi sulla frequenza dell'affetto e della vicinanza emotiva stabilizza il battito cardiaco, purifica la mente dai pensieri tossici e ci fa stare letteralmente molto, ma molto meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Let her go, passenger, su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Oggi è più faticoso del solito, almeno per me, sarà perché l'aria condizionata mi ha fatto un po' male, sono un po' raffreddata, un po' rallentata, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo già terminato la prima ora di Sveglia, adesso andrà sempre meglio e tra poco ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar a Milano, attualmente è ricoverato al Niguarda. Per l'autore del gesto, che aveva già agito in Germania, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto. Ieri lo sciopero degli aerei, protesta di Cub Trasporti per il rinnovo del contratto. A Milano ha cancellato l'80% dei voli a Malpensa e il 50% a Linate. Sempre a Milano oggi la posa della prima pietra della fiera Ice Arena, la nuova casa degli sport del ghiaccio, presente anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Rho. Siamo allo sport, quindi al calcio, i mondiali. Inghilterra batte Messico 3-2 e vola ai quarti. Norvegia Brasile è finita 2-1. Per il tennis a Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti. Le date e gli orari sono ancora da definire. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti qui su Dimensione Suono Soft tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme di lunedì 6 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. E devo dire che c'è una notizia che fa un po' impressione e che riguarda il futuro di Milano. Ecco, secondo uno studio del Comune e di ARPA Lombardia, entro la fine del secolo potremmo avere più di un mese all'anno con temperature sopra i 35 gradi, capito? Un mese, cioè le cosiddette notti tropicali, quelle in cui non si scende mai sotto i 20 gradi, diventeranno praticamente la normalità. E quando penseremo dai, apro un attimo le finestre e rinfresco casa, non potremo più farlo perché altro che fresco non ci sarà. E c'è di più, perché il gelo in inverno rischia quasi di scomparire, cioè i giorni sotto zero saranno sempre meno, fino quasi ad azzerarsi. Insomma, Milano sta cambiando e lo sappiamo bene perché lo stiamo vivendo, e non è solamente una sensazione di chi in questi giorni esce di casa e dice ma chi me l'ha fatto fare. No, i numeri proprio raccontano che la città si sta scaldando per davvero, sempre di più e sempre più in fretta. Quindi magari tra qualche decennio, invece di chiederci nevicherà quest'inverno, la domanda sarà: ma quest'estate riusciremo a dormire una notte senza aria condizionata? Ecco, quella sì che rischia di diventare vera fantascienza. Quindi cerchiamo di prenderci cura sempre di più del nostro pianeta, perché in parte tutto questo dipende anche da noi.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vanessa Carlton con A Thousand Miles su Dimensione Suonosoft. Poco fa, ad inizio ora, abbiamo parlato di come cambierà Milano nel futuro, che sarà una città sempre più calda, e devo dire che purtroppo già lo è. Allora cerchiamo di capire quanto caldo farà oggi, tra pochissimo, con gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
10: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
12: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata tra Piemonte e Lombardia, perché infatti si rinforza un campo anticiclonico. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tornerà a farsi sentire con punte fin verso i 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Starò più attento, canta Fulminacci in Stupida Sfortuna, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. E a proposito di attenzione, ci sono dei comuni lombardi che sono stati particolarmente attenti e hanno fatto conquistare alla Lombardia un primato importante che ti svelo tra poco nell'appuntamento Good Life.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Sai qual è una classifica in cui la Lombardia quest'anno può proprio vantarsi? Quella dei comuni più bravi a fare la raccolta differenziata. Sì, perché Legambiente ha pubblicato la lista dei comuni ricicloni 2026 e la Lombardia è seconda in Italia, che bello, con ben 104 comuni rifiuti free, battuta solamente dal Veneto. E attenzione, rifiuti free però non vuol dire che non producono spazzatura, magari, vuol dire che riescono a tenere il rifiuto indifferenziato sotto i 75 kg all'anno per abitante. Insomma, il sacco nero lo riempiono davvero molto poco. Tra i più premiati lombardi ci sono Foresto Sparso in provincia di Bergamo, Villongo e per i comuni più grandi Carugate nel milanese, che si porta a casa anche un premio speciale per un progetto dedicato alla qualità dell'aria e alla mobilità sostenibile. E quindi qual è la morale? Che separare bene plastica, carta e umido non è solamente una mania da vicini di casa che controllano il bidone del balcone, ma funziona davvero. Quindi se ogni tanto ti viene il dubbio, ma questo tappo va con la plastica o no? Ecco, pensa che ci sono comuni che su queste cose sono diventati campioni d'Italia e magari evitiamo di mettere tutto nel sacco dell'indifferenziata, che ormai è davvero fuori moda. Cerchiamo di essere più bravi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Questi occhi azzurri così magnetici che riescono sempre a conquistarci. Blue Eyes, Elton John, a chiudere quest'altra ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione. Sono Soft, la redazione è già pronta, la vedo, e quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar a Milano, attualmente ricoverato all'Eniguarda. L'autore del gesto, nato in Italia da genitori gambiani e residente a Conegliano Veneto, sarà interrogato questa mattina dal GIP nel carcere di San Vittore. Ieri lo sciopero degli aerei, la protesta di Cub Trasporti per il rinnovo del contratto. A Milano ho cancellato l'80% dei voli a Malpensa e il 50% a Linate. Il cadavere di una donna è stato trovato ieri nel canale Vacchelli a Brazzuoli, in provincia di Cremona, notato da un passante. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, al momento ancora da identificare. La donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. A Milano oggi la posa della prima pietra della fiera Ice Arena, la nuova casa degli sport del ghiaccio. Mondiali di calcio, Inghilterra batte Messico 3-2, vola ai quarti, Norvegia-Brasile 2-1. Per il tennis a Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti. Trump senza limiti pubblica una foto con una Meloni adorante e la scritta «Serve un ordine restrittivo». È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Con tutto il caldo che stiamo sopportando e che dovremo sopportare, gli alberi in città non sono più solamente una questione estetica, lo ripetiamo spesso, sono un vero e proprio condizionatore naturale. E c'è una classifica dell'Istat che fotografa la situazione delle città italiane, mettendo in ordine le città proprio in base alla quantità di alberi che hanno ogni 100 abitanti. La città più verde è Modena, quindi complimenti, e poi sul podio troviamo Trieste, Cremona. E in queste città gli alberi sono più numerosi, pensa, dei residenti. Io però lo so che ti stai chiedendo, ma Milano dove si colloca in questa classifica? È purtroppo non tanto bene, solamente 51esima. Attenzione però, perché questo non significa che Milano abbia pochi alberi in assoluto. Essendo una metropoli molto popolosa, il rapporto con gli abitanti è bella penalizza. Resta però il fatto che con estati sempre più torride aumentare il verde è diventato fondamentale. Gli alberi infatti abbassano la temperatura, contrastano le cosiddette isole di calore, assorbono parte dell'inquinamento e rendono le strade decisamente più vivibili. Insomma, non è solamente una questione di paesaggio, ma anche proprio di salute. E per questo motivo Milano sta investendo sempre di più nel piantare nuovi alberi e nel trasformare piazze e strade e farle diventare sempre più verdi, perché diciamocelo, d'estate un po' d'ombra vale quasi quanto l'aria condizionata.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare e amare con la mente.
10: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia aver pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Halo su Dimensione Suono Soft di Beyoncé, che non ha festeggiato il 4 luglio come tutti gli altri americani guardando i fuochi d'artificio, ma lei ha fatto di più, ha pubblicato un nuovo brano che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia di 60 giorni al suo compleanno, quando uscirà la ristampa di B-Day, che è stato il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, proprio il 4 settembre, che è il giorno del suo compleanno del 2006, e nel 2026 uscirà questa ristampa.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se quest'estate ti capita di vedere qualcuno mangiare un calippo di sushi, no, non stai sognando. È proprio il tormentone del momento sui social. Si chiama Push Up Sushi ed è praticamente questo sushi servito dentro un tubo, proprio come i gelati che molti di noi ricorderanno perché li abbiamo mangiati chissà quanti da bambini. Ecco, in realtà questa idea è nata diversi anni fa negli Stati Uniti, però è esplosa solamente adesso, guarda un po', grazie ai social, a TikTok in particolare, che rendono tutto virale e super desiderabile. E com'è fatto questo sushi? Cerchiamo di capire meglio. Il meccanismo è appunto molto semplice: si spinge il sushi verso l'alto con uno stantuffo e si mangia un boccone alla volta, senza bacchette, senza posate, quindi perfetto per andare in giro. Pensa che in alcune versioni addirittura la salsa di soia è nascosta all'interno del tubo, così non c'è neanche il problema del condimento che cola. E il successo in questo modo è servito perché è quel mix perfetto di praticità, nostalgia e effetto scenico che ti fa dire proprio wow, lo voglio. È colorato, curioso, facilissimo tra l'altro da fotografare e da condividere infatti sui social. E così da New York il sushi calippo è arrivato anche qui da noi in Europa e in Italia, conquistando supermercati, locali di poké e app di food delivery. E questo mi fa concludere con una considerazione forse anche un po' amare in realtà, cioè la verità è che oggi, prima ancora di essere buono, un piatto deve essere virale, e questa ossessione di fotografare quello che mangiamo chissà se prima o poi ci passerà, perché poi dopo un po' diventa anche noiosa.
1: Dimensione Suono Soft.

0: comunque.
1: Comunque che cosa? Cercami, infatti, cercami sempre e sappi che mi trovi qui su Dimensione Suono Soft ogni mattina dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 9. Era Renato Zero che abbiamo appena riascoltato insieme e tra poco sono le 9, quindi ci salutiamo e io tornerò domani mattina.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: È arrivato Francesco Cavuoto, bello riposato, fresco, pronto ad affrontare la mattinata con te fino alle 13. E quindi è il momento per me di salutarti. Abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia, spero nella maniera migliore possibile. E se vuoi ci risentiamo anche domani mattina per affrontarne un'altra, speriamo ancora meglio, tra le 6 e le 9, come sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Salamin Saidilli, l'autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano, sarà interrogato questa mattina dal GIP a San Vittore. È nato in Italia da genitori gambiani, residente in Veneto, ha un precedente simile in Inghilterra, intanto non è più in pericolo di vita, è 55enne ferito. Un ragazzo di 19 anni è precipitato sul garetto di un torrente ed è morto, è successo ad Argegno in provincia di Como. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, 10° posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33° per Stefano Lorusso a Torino con gradimento in calo, tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte, 5° precede il lombardo Attilio Fontana, al 12° posto Michele De Pascale dell'Emilia Romagna. Treni, i lavori sullo snodo di Firenze sono iniziati, i collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica, viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. Tra le altre notizie, il tennis a Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
9: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto. Sei pronto, sei pronta ad affrontare questa nuova settimana con energia, con carica, con freschezza? E allora via, c'è tanta musica che ti aspetta e tanti appuntamenti pronti lì proprio ad attenderti. Dici, ma che fai, non mi ascolti? Per esempio ci sono i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini, le Good Life e ancora Travel Experience con Beppe Pellegrino. Tante cose da raccontarci. E poi ci sono le grandi voci del cinema, quelle che ogni ora ci raccontano i dolci aforismi d'amore. E c'è l'informazione, e c'è c'è tutto.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

0: Max Gazzè, il solito sesso, dimensione sono soft in questo inizio settimana, dai che l'affrontiamo con la giusta carica e la giusta energia. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 in mia compagnia per le prossime ore, e tra poco invece ci tuffiamo nei viaggi, nei racconti, nelle immagini, nei suoni, nei profumi di viaggio di Beppe Pellegrino. La sua travel experience sta per arrivare, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
9: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
15: Solo nei giorni del 6-7-8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
14: 6-7-8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
15: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Scilla. Se vi dicessi oggi che vi racconto dove, secondo la leggenda, viveva un mostro marino dell'Odissea. Sono a Scilla, in Calabria, affacciata sullo stretto di Messina. Proprio qui gli antichi greci collocavano la terribile Scilla che insieme a Cariddi terrorizzava i naviganti. Questa è pura mitologia, insomma un po' di cultura marinaresca. Oggi però il paesaggio è decisamente più accogliente. Il borgo si sviluppa attorno a un promontorio dominato dal castello Ruffo, che sembra sorvegliare il mare da molti, molti secoli, una vedetta invisibile. Però la parte che io amo di più si chiama Chianalea, oppure chiamata la Venezia del Sud. Le case sono costruite praticamente sull'acqua, come delle palafitte. Alcune hanno ancora accessi diretti al mare. Pensate che bellezza. Qui la pesca del pesce spada è una tradizione antichissima. Ancora oggi si possono vedere particolari imbarcazioni attrezzate per la pesca di questo pesce, con passerelle lunghissime, molto particolari. Scilla è uno di quei luoghi dove il confine tra il mito, la realtà, diventa molto sottile, sottilissimo, e mentre guardo il mare dallo stretto capisco perché migliaia di anni fa qualcuno abbia immaginato che qui vivessero creature leggendarie, un posto da mito, un posto da mitologia, un posto da sogni e da fantasia. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: The Voice, Frank Sinatra con My Way per chiudere la nostra prima ora in questo 6 di luglio. Ancora una buona giornata da Francesco Caboto. Tra poco l'ora delle Good Life, ma prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, in corso a San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne nato in Italia da genitori gambiani, residente in Veneto, l'autore dell'accoltellamento di San Siro. Avrebbe un precedente simile in Inghilterra e si indaga anche su questo. Intanto non è più in pericolo o di vita il 55enne ferito. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato una organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane, a Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle e Grado, sequestrato milioni di euro in Kosovo. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze. Decimo posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33esimo per Stefano Lorusso a Torino con gradimento in calo. Tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte, quinto, precede il lombardo Attilio Fontana. Tra le altre notizie, Trump senza limiti pubblica una foto meme con Giorgia Meloni e la scritta: serve un ordine restrittivo da Palazzo Chigi, l'ordine di non reagire alle provocazioni. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Ti faccio una domanda: secondo te oggi siamo più vicini al sole o più lontani? Però non barare, non cercare su Google, non chiedere cose all'intelligenza artificiale, voglio intelligenza umana, ma comunque faremo cadere il velo e sveleremo questo mistero tra poco all'interno delle nostre Good Life. La seconda ora parte in questo momento, in questo inizio settimana, il 6 di luglio, è lunedì, questa è Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Cavuoto. Un'ora fatta di musica, di successi soft uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità. Si parte con Nicoletta, Patti Pravo, Pazza Idea, canzone che apre le danze, e prima ancora la mia amica e collega Raffaella Castelli, con la sua voce del cinema, ci interpreta e ci dedica un dolce aforisma d'amore. Tutto per te.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi, dalla Toscana. Bruci la città e ne sa qualcosa chi in questi giorni è ancora nel traffico di Milano e delle altre città del nord Italia dove ci ascoltate, perché in questi giorni fa davvero molto caldo e va bene, e del resto il tempo è quello che è. Tra poco noi torniamo con le Good Life, si parla di sole ma non si parla di caldo, si parla proprio di astronomia nelle Good Life, capiremo il perché.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
5: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Secondo te oggi siamo più vicini al sole o siamo più lontani? La maggior parte delle persone sicuramente risponde più vicini, è logico, no? Fa caldo, siamo in estate, quindi saremo più vicini al sole. E invece è esattamente il contrario. Proprio in questi giorni la Terra si trova nell'afelio. Tradotto, è il momento dell'anno in cui siamo più lontani dal sole, più di 152 milioni di chilometri. Allora viene spontaneo chiedersi, scusa, ma se siamo più lontani, perché stiamo morendo tutti di

0: gastronomia. Quante volte giudichiamo, per esempio, una situazione solo da quello che sembra? Pensiamo che una persona sia fredda e magari è soltanto timida e riservata. Pensiamo che una distanza significhi disinteresse e invece è semplicemente rispetto per l'altra persona, no? Pensiamo che una pausa sia tempo perso e invece sta preparando qualcosa di importante. A volte cambiare prospettiva cambia completamente la storia. Mi piace quando la scienza riesce a sorprenderci ogni volta, perché ci ricorda che il mondo è molto più interessante di quello che immaginiamo. Quindi oggi, quando sentirai il sole sulla tua pelle, ricordati questa curiosità che ti ho dato questa mattina in onda. Il momento in cui siamo più lontani dalla nostra stella è proprio quello in cui ci scalda di più. E forse anche nella vita succede così. Non sempre ciò che sembra più lontano è ciò che già che ci dà meno calore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chiama Luce e la firma è quella di Elisa, a chiudere la nostra prima metà di questo lunedì mattina del nostro appuntamento insieme. Ancora buongiorno da Francesco Cavoto, tra poco le ultime notizie, poi l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un guasto alla linea elettrica a Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi ai treni fino a 40 minuti. Per i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali la circolazione è in ripresa. Il guasto si somma ai lavori del nuovo snodo di Firenze. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica a viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. A San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro. A Milano intanto non è più in pericolo di vita il 55enne ferito. È fuggito all'alto dei carabinieri per evitare un controllo. Nella fuga ha causato un incidente. I carabinieri di Chiari hanno denunciato un tunisino di 27 anni irregolare che era a bordo di un'auto risultata poi rubata. L'annuale classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, 10° posto per Beppe Sala a Milano, 33° per Stefano Lorusso a Torino, 3 governatori Alberto Cirio del Piemonte e 5° precede il lombardo Attilio Fontana. E adesso Donald Trump e l'ultima offesa a Giorgia Meloni. Sentiamo Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, dei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale. Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Avete presente quelle notti in cui aprite la finestra sperando di trovare un po' di fresco e invece entra aria calda? Ecco, secondo uno studio del comune di ARPA Lombardia, quella sensazione potrebbe diventare la normalità. Entro la fine del secolo Milano potrebbe vivere oltre un mese all'anno con temperature sopra i 35 gradi, mentre le notti tropicali, quelle in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, saranno molte molte di più. E la cosa curiosa è che spesso pensiamo al cambiamento climatico come a qualcosa di lontano, no? In realtà il primo posto dove ce ne accorgiamo è casa nostra. Dormiamo peggio, ci svegliamo meno riposati, accendiamo il condizionatore sempre più spesso, cambiano perfino le abitudini, la passeggiata si sposta dopo il tramonto, lo sport all'alba, le piazze si riempiono quando cala il sole e gli scienziati spiegano che durante le notti molto calde il nostro corpo fatica ad abbassare la temperatura interna e se non riesce a raffreddarsi il sonno perde ovviamente qualità. Magari restiamo a letto 8 ore ma il cervello recupera molto molto meno. E la buona notizia però che c'è una buona notizia, è che le città possono ancora cambiare direzione. Più alberi, meno cemento che accumula calore, più ombra, edifici progettati meglio. Non è solo una questione ambientale, è una questione proprio di salute e di qualità della vita, perché il futuro non arriva tutto insieme, arriva una notte alla volta. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica con Whitney Houston e Saving All My Love For You, e prima ancora un dolce aforisma d'amore, Tutto Per Te, con la voce profonda ma delicata allo stesso tempo di Massimo Rossi.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

0: James Blunt nella mattinata di Dimensione Suono Soft, dove tra poco ascoltiamo, come tutti i giorni, i consigli quotidiani appunto di Francesca Romana Barberini.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Lemon Tree, Dimensione Suono Soft, pronti ad ascoltare i consigli di Francesca Romana Barberini? Vai, Fra!
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, siete già tutti in vacanza, ma soprattutto sapete dove andare al mare, ma sapete dove mangiare al mare? Nessuna preoccupazione, c'è la guida che fa per voi, si chiama Cucina Mare, è la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare. Si può consultare esclusivamente tramite app, ma l'app è gratuita, quindi la potete scaricare e utilizzare facilmente. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, torna a parlarci di Cucina Mare. Lei è una giornalista gastronomica, curatrice della guida, tra gli ideatori del progetto. Quindi bentornata Luciana.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, la guida di anno in anno sta crescendo, Cucina Mare è sempre più ricca, tantissime le indicazioni, gli indirizzi da provare e tanti anche i premi che ogni anno decidete di assegnare. Dove andiamo oggi e che cosa mangiamo di buono soprattutto?
3: Esatto, siamo cresciuti sicuramente anche nei numeri, siamo ormai arrivati a 460 locali e oltre, perché poi stiamo continuando ad andare a sacrificarci, andare a mangiare al mare,
2: sì,
3: a scoprire nuovi luoghi. E come sempre abbiamo assegnato dei premi speciali anche in questa edizione per mettere un po' in evidenza e riconoscere il lavoro di chi insomma riesce a portare anche al mare, in spiaggia, una proposta davvero valida e interessante.
2: Per esempio, qual è il miglior aperitivo al mare? Cosa avete premiato quest'anno?
3: Quest'anno per il premio miglior aperitivo al mare siamo rimasti, diciamo, perché io sono a Roma, ma siamo nel Lazio, in particolare a Formia, affacciati sulla spiaggia di Vindicio, che è bellissima, c'è Gaeta sullo sfondo, insomma un posto davvero bellissimo. E qui Erasmo Marciano ha aperto il Vista Mare, questo ristorante con stabilimento balneare, per cui di giorno si sta in spiaggia. C'è questo ottimo ristorante, appunto il Vista Mare, e dalla sera in poi, dall'ora dell'aperitivo, c'è una bellissima terrazza affacciata sul mare dove si può cenare, ma si può anche fare un ottimo aperitivo con drink, bollicine, una bella selezione di vini, degli assaggi dalla cucina che poi prosegue appunto per la cena. Ogni tanto organizzano anche serate musicali, DJ set, musica dal vivo, ma è un posto, ecco, molto tranquillo, mood da aperitivo estivo rilassato che ci è piaciuto tantissimo.
2: Benissimo, segnalazioni preziose queste per noi, sono davvero dei segreti. E comunque su Cucina Mare trovate tutti i segreti per mangiare al meglio con i piedi sulla sabbia, perché questa è una delle caratteristiche, cioè in realtà non soltanto la sabbia, ma l'importante è che sia direttamente sul mare, giusto?
3: Esatto, senza che ci sia una strada che separa dal mare. Questo è il nostro
2: assolutamente
3: criterio.
2: Esatto. Allora, noi continueremo a viaggiare con voi con Cucina Mare, Luciana, nei prossimi giorni, perché premi ce ne sono degli, insomma, altri da raccontare, soprattutto luoghi tantissimi da scoprire. E quindi intanto ti auguro di trascorrere una bellissima giornata estiva e ci sentiamo prossimamente.
3: Grazie, a presto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, mi raccomando non mancate, siamo qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

0: Bella senza anima, Riccardo Cocciante chiude le prime tre ore di questo lunedì, tra poco l'ora della decompressione, che di lunedì ci serve proprio, no? Perché ti dà quel cuscinetto morbido per affrontare al meglio anche l'inizio della settimana. Tra poco, subito dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Un guasto alla linea elettrica a Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali, disagi anche tra Valarese e Gallarate. Qui la causa è un guasto alla linea tra le due stazioni. A San Vittore questa mattina l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano. Intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito e ricoverato al Niguarda. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato un'organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana, 16 in manette. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane. La classifica annuale del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, decimo posto per quello di Milano Beppe Sala, 33esimo per Stefano Russo di Torino, tra i governatori quello del Piemonte Alberto Cirio è quinto, sesto il lombardo Attilio Fontana. Cinema a George Clooney, il leone d'oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buon inizio settimana dalla Radio del Benessere, da Francesco Cavuoto, lo speaker del benessere. Ti piace? Tra poco si parte con una nuova ora, ma questa volta è l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, più musica tutta per te, che parte con Words e prima ancora un dolce aforisma d'amore con la voce di Raffaella Castelli.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Il cuore non si rassegna, vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare, è disposto a soffrire, ma vuole amare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fido di te. Giovanotti su Dimensione Sonosoft nella Decompression Hour insieme a Francesco Cavoto. Allora si riparte tra pochissimo con una sfilza di successi uno dopo l'altro. Tu che fai? Stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
7: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
6: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
7: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione suono soft.
16: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

L'ora è quella della decompressione nell'inizio settimana di Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Cavuoto e questa è la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Mandy, la canzone che chiude il nostro appuntamento di inizio settimana qui su Dimensione Suono Soft. È finita l'ora della decompressione, io ti aspetto domattina a partire dalle 9, subito dopo l'ora buono. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, ti auguro una splendida giornata e ci sentiamo domani se ti va. Baci!
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Mattinata difficile quella di oggi per chi viaggiava in treno in Lombardia. Un guasto alla linea elettrica a Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi fino a 40 minuti per i treni a alta velocità, Intercity, Eurocity e regionali. Disagi anche tra Varese e Galarate, la causa un guasto alla linea tra le due stazioni. Guasto che si somma ai lavori sullo snodo di Firenze. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica, viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. A San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano. Per l'autore di questo gesto, nato in Italia da genitori gambiani e residente a Conegliano Veneto, il PM ha chiesto la convalida del fermo. Intanto non è più in pericolo di vita, il 55enne ferito. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato un'organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana. 16 in manette. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane. Trump contro ogni limite, contro la Meloni. Serve un ordine restrittivo. La linea di Palazzo Chigi, non rispondiamo. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
11: Questo bellissimo primo lunedì di luglio lo cominciamo nel migliore dei modi, nel primo pomeriggio su Dimensione Suono Soft, ringraziando prima di tutto Francesco Cavuoto che è stato con te finora. Io sono Fabiana Sera, lo cominciamo facendo gli auguri a un'artista immensa, immortale, che si chiama Frida. Il cognome magari lo immagini, sto parlando di Frida Kahlo. Oggi sarebbe stato il suo 119esimo compleanno, ma parleremo un pochino di lei perché magari ti racconto qualcosa che non conosci ancora di questa splendida artista che ci ha lasciato tanto, dal 6 luglio 1907, il giorno del suo compleanno, fino a oggi. Ne è passato di tempo, ma la sua arte rimane immortale. Forse ti racconto qualche curiosità che ancora non conosci. Seconda Good Life dedicata naturalmente, se va a sandire, alla nostra coccola 5 stelle del lunedì. E oggi ti porto in un bosco perché dobbiamo fare un bagno un po' particolare, quindi preparati perché la nostra botta di energia positiva è pronta a partire più o meno verso le 15:40. Ti auguro ogni bene, lo faccio anche con un sacco di musica. La prima la conosci sicuro perché è strafamosa, italiana, e siamo pronti a partire. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Tutta la natura si tocca e si intreccia, tutta la natura si abbraccia.

0: Nina Zilikon per sempre, tra un po' ti porto in un mondo magico, fantastico, di una donna veramente meravigliosa che ci ha insegnato tanto, Frida Kahlo e la sua storia nella prossima Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
8: Solo nei giorni del 6, 7, 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
7: 6, 7, 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
8: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

proprio oggi nel 1907 in Sud America nasce una delle figure, se vuoi, più dirompenti, magnetiche e rivoluzionarie di questo Novecento, del secolo scorso, ovvero Frida Kahlo. Sicuramente la conoscerai, un'icona globale di identità culturale, un simbolo del femminismo ante litteram e soprattutto l'emblema supremo di come il dolore fisico e psicologico possano essere sublimati e trasformati in arte. Oltre alla polio che lei contrae da bambina, un devastante incidente, pensa, di autobus a 18 anni le spezza il corpo, costringendola a subire oltre 30 interventi chirurgici e a convivere, stiamo parlando proprio del 1900 più o meno 27, e a convivere con un dolore cronico per tutta la vita, bloccata a letto con uno specchio montato sul soffitto dal padre. Frida trova la sua voce e sceglie di non essere una vittima della sua condizione, ma una protagonista, una regina del proprio destino artistico, inaugurando la celebre serie di autoritratti che ben conosciamo e che l'avrebbero resa immortale. E lei diceva: dipingo me stessa perché sono la persona che conosco meglio. Si fa il 1953, a un passo dall'amputazione della gamba, lei non si ferma e non paga, organizza la sua prima grande mostra personale in Messico. I medici le vietano, le proibiscono di alzarsi dal letto e lei dice: e vabbè, chi se ne frega, mi faccio trasportare con il mio meraviglioso baldacchino all'interno della galleria d'arte. Arriva in ambulanza di gran carriera, viene adagiata al centro di questa sala e accoglie il pubblico dolorante con tutti questi problemi di salute, accoglie pubblico, critici, amici, cantando canzoni popolari, cioè un supereroe, bevendo tequila, fumando come una pazza, offrendo al mondo l'ultima indimenticabile

0: Che bel rumore.
1: Che bel rumore, che bel capolavoro che hai cantato, Fiorella Mannoia, con Sally a chiudere la nostra prima ora insieme in questo 6 luglio. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias a San Vittore. L'interrogatorio di garanzia dell'autore dell'accoltellamento di San Siro a Milano. Il 22enne, nato in Italia da genitori gambiani e residente a Conegliano Veneto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione. Si trovava a Milano dal 23 giugno dopo essere fuggito da casa in seguito ad una lite con il padre. Mattinata difficile quella di oggi per chi viaggiava in treno in Lombardia. Un guasto a Milano Centrale ha causato ritardi ai treni fino a 40 minuti, disagi anche tra Varese e Gallarate per un guasto tra le stazioni, e i disagi si sommano ai lavori sullo snodo di Firenze. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica con viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la custodia in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager turco della Cadel Construction, fermato mentre stava prendendo un volo per Istanbul e accusato di caporalato nell'indagine sul cantiere del nuovo consolato statunitense. Cinema, a George Clooney, Leonardo alla carriera, dalla 83esima mostra del cinema di Venezia. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Eccomi ancora una volta con te in questo lunedì 6 luglio, sono Fabiana Sera, grazie ancora alla nostra redazione. Che bello sapere come sono nati i grandi monumenti italiani. In questo caso ti parlo del Duomo di Milano, dal 18 giugno è cominciata una bellissima mostra che si chiama La Via del Marmo, ovvero una mostra che ripercorre la storia del Duomo, o meglio sui blocchi di marmo utilizzati per la costruzione di questa grandissima cattedrale. La Via del Marmo è un'esposizione allestita fino all'8 luglio, quindi ancora qualche giorno, in via Dante, proprio davanti alla cattedrale. Quindi l'iniziativa intende proprio valorizzare attraverso le immagini veramente evocative, cioè tutta la storia dei blocchi di marmo che sono andati a finire a costruire il grande Duomo di Milano, quindi il racconto dell'antico tracciato dei blocchi di marmo rosa che da Candoglia giungevano lungo le vie dell'acqua sino a Milano al cantiere del Duomo, la costruzione della cattedrale. Bellissima, tutto quanto quello che è servito per costruire poi il Duomo. Un progetto interessantissimo, vattelo a vedere in via Dante e poi insomma facci sapere se anche ti è piaciuto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, Spandau Ballet con True. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Rinuncia al tuo potere di attrarmi ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Picking up

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Set Fire to the Rain. Quante volte ci va di scrivere una lettera, di sfogarci con qualcuno? A Piacenza hanno trovato la soluzione, te ne parlo tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ligabue con certe notti. Intanto a Piacenza hanno installato 15 cassette blu in parchi e viali. Il progetto si chiama Sfogati. Tu arrivi lì, trovi anche la penna, la carta, scrivi una lettera sfogandoti, sfogando magari rabbia, frustrazione. Il progetto sta andando benissimo e chissà che non si estenda per tutta Italia. Davvero un progetto molto molto bello. Complimenti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: L'hanno portato a Sanremo e poi naturalmente è diventato uno dei classiconi italiani degli ultimi anni. Ronnie Tosca, vorrà incontrarti tra 100 anni e chiudere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, alla tua radio del benessere.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Sempre in formati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione il 22enne di origini gambiane che sabato scorso a Milano ha coltellato un 55enne seduto al tavolino di un bar in zona San Siro. Samin Saidilli si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato USA a Milano. Il tribunale del riesame ha confermato il carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager turco bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava prendendo un volo per Istanbul. Due residenti nel milanese indagati a Bergamo avrebbero indotto un anziano in condizioni di fragilità a vendere una villa con un terreno a circa un terzo del valore di mercato. Tennis Wimbledon, in ballo i quarti, in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Calcio mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna. Da domani ad Ankara la due giorni di vertice NATO. Sul tavolo la crescita dell'industria militare. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, e il lunedì verso le 15.40 lo sai che ci dedichiamo un po' a noi stessi, perché ce lo meritiamo, signora mia. Oh, il lunedì alle 15.40 c'è la nostra coccola 5 stelle, rubacchiata un po' in giro per il mondo da spa, da resort, e poi noi prendiamo queste idee e cerchiamo di veicolarle con gli strumenti che abbiamo a disposizione nelle nostre case, che sì, per carità, saranno anche i resort, però non così attrezzati come una spa a 5 stelle. Tra un po' ti parlo di una cosa molto molto interessante. Intanto primo discone di quest'ora, Harry Nilsson, che arriva con Without You. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Toccami con parole d'inchiostro, sogni di carne, emozioni di pelle.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono gli occhi, un grande singolo di Zucchero di qualche anno fa. Io ti rinnovo il buon pomeriggio e tra un po' ti parlo di un bagno molto molto particolare nel bosco di bambù.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
6: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
5: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
6: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Sei a Kyoto. È autunno e le foglie di acero giapponese, che si chiamano momji, sono rosse come lacca. Il bosco di bambù di Arashiyama suona nel vento secco e ritmico, e in questa atmosfera meravigliosa l'Aman Kyoto ha costruito uno dei trattamenti più esclusivi e profondi del mondo, che si chiama Mori no Buru, che tradotto significa bagno nel bosco. E non è un bagno termale nel senso convenzionale, ma una vasca di legno enorme con acqua a 40 gradi di Inoki, che è il cipresso giapponese, immersa nel verde del giardino privato di questa spa, arricchita con estratti di bambù, foglie di camelia e muschio. In questo paradiso tu ti immergi fino alle spalle con occhi aperti sul bosco, quindi ancora più bello, e in silenzio assoluto ti immergi per 20 minuti. Questo legno di Inoki contiene terpeni che si rilasciano nell'acqua calda e nell'aria circostante, producendo un effetto rilassante. Quindi, tra l'altro, anche studi giapponesi all'Università di Chiba hanno dimostrato che trascorrere del tempo in un ambiente naturale riduce il cortisolo del 16%. Ma la domanda è: a casa nostra, non potendo andare in autunno a Kyoto, come facciamo? Aggiungi alla vasca 10 nel bagno della vasca 10 gocce di olio essenziale di cipresso o pino silvestre, poi porta l'acqua a 40 gradi, quindi un bel po' caldina, spegni le luci, accendi una candela bianca, metti un ramo di bambù o una piantina verde vicino alla vasca, 20 minuti, gli occhi aperti, respiro lento, e il tuo bosco, che può essere ovunque tu decida di portarlo, sarà lì con te insieme al tuo relax. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: con chi sei.
1: Arriva anche la dolcezza di Biagio Antonacci con Se io se lei. Abbiamo concluso insieme un'altra ora qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso arriva anche la nostra informazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione il 22enne di origini gambiane che sabato scorso a Milano ha accoltellato un 55enne seduto al tavolino di un bar in zona San Siro. Lamin Saidilli si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Sgominata un'organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana, 16 manette. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane. Furti e rapine sui treni regionali nell'area di Milano. In stato di fermo tre cittadini egiziani di 18, 21 e 24 anni. Calcio, Ruben Amorim atterrato a Linate, il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano. Una grande sfida, ha detto, un onore essere qui. Tennis Wimbledon, in ballo ai quarti, in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Pioggia di missili russi su Kiev alla vigilia del vertice NATO ad Ankara. Mosca è tornata anche a minacciare la Polonia. Sul tavolo del summit in Turchia anche la sicurezza nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccola qui la nostra ultima ora in questo primo pomeriggio di lunedì 6 luglio. La voce è quella di Fabiana Sera. Grazie a te perché hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la radio anche legata agli eventi sul territorio. Questo qui mi è piaciuto un sacco, perché quando uno dice una domenica in cascina sa già che mangerà benissimo. E allora ti propongo una domenica in un enoturismo. Due passi da Brescia, ormai un cult, no? Dell'estate nostrana, quindi ha riaperto per l'estate la cascina San Michele sul Montenetto, certificata biologica dal 2018, guidata da un team di giovani produttori che ci fa anche più piacere perché gli diamo una mano. L'invito quindi è andare in campagna, è un invito a casa nella vecchia cascina con un grande portico che si affaccia direttamente sui vigneti e a trascorrere un sacco di tempo tutte le domeniche dalle 18 alle 22, quindi non a pranzo, a cena, fino alla metà di ottobre per un aperitivo proposto con formula à la carte. Tutte quante le info le trovi poi sul web, ci è piaciuta tantissimo perché poi le info, le foto che sto vedendo sul web sono veramente molto molto carine. Cascina San Michele, Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Vai, divertiti e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto, così ci andiamo anche noi. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, il primo disco di quest'ora, una bellissima Anna Oxa con Donna con te. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Nell'oscurità della notte soffia il vento, sibila accurata una voce sussurrando ti amo. Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Andrea Bocelli con te partirò su Dimissioni Sono Soft. C'è guerra sulle spiagge perché non si è capito ancora, o meglio sì, si è capito benissimo, se puoi mangiare oppure no portando del cibo da casa. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

Michael con la sua splendida Careless Whisper, altro motivo di grande ansia quest'estate, ma si può portare la schiscetta in spiaggia? C'è un divieto oppure no? Ma no che non c'è un divieto, nulla ti impedisce di farlo, però un pochino di attenzione a come ci vai in spiaggia, quindi niente Bosch e frigo, niente che possa rovinare l'allure di questi lidi che ci fanno a volte non sempre, pagare già abbastanza per il lettino e l'ombrellone. A che cosa dobbiamo stare attenti? Perché lì c'è una legge che insomma regola a non portare plastica monouso, quindi se possiamo farlo in modo green, portarci la schiscetta con delle cose riciclabili, quindi vetro, alluminio e via discorrendo, siamo tutti quanti più contenti e soprattutto non facciamo male all'ambiente. Pranzo al sacco, in Puglia sta succedendo di tutto, non è vietato assolutamente in spiaggia, però mi raccomando, stiamo attenti al pianeta.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Volami nel cuore, successione di Mina, ultimo disco per quel che mi riguarda. Prima di andare via vorrei fare con te un piccolo recap di quello che ci siamo detti e poi cedo volentieri la linea alla nostra redazione. Oggi ti ho raccontato la storia magica di una grandissima donna che ha cambiato, insomma, per sempre un po' il mondo dell'arte, Frida Kahlo, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. E poi seconda, Good Life, un bel bagno, una bella coccola 5 stelle, un bel bagno in un bosco, in una bellissima vasca da bagno con del bambù. Abbiamo detto perché fa bene e abbiamo detto, insomma, più o meno come portarlo a casa nostra. Mi rendo conto che è un po' difficile, però ci abbiamo provato. Io ti saluto, ti ringrazio, naturalmente l'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ai domiciliari per il tentato omicidio della badante, un 92enne milanese è stato trovato a passeggio a Stresa, arrestato per evasione. Sarebbe stato già in carcere in Inghilterra per un'altra aggressione il 22enne di origini gambiane che sabato scorso a Milano ha coltellato un 55enne seduto al tavolino di un bar in zona San Siro. Lamin Saidilli si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Il caldo non dà tregua alla Lombardia, in arrivo picchi di 40 gradi in pianura, allerta arancione da mercoledì a Brescia e Milano. Calcio, Ruben Amorim atterrato a Linate, il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano, una grande sfida, ha detto, un onore essere qui. Tennis, Wimbledon, in ballo i quarti, in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Pioggia di missili russi su Kiev alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, sul tavolo del summit in Turchia anche la sicurezza nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
10: Questa nuova settimana è iniziata questa mattina alle 6 puntuale con Laura Buono che ti ha svegliato e questo lunedì 6 luglio 2026 si conclude dopo Fabiana Sera insieme a me. Sono Roberto, da questo momento sì, ti accompagnerò fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi e poi ritroveremo Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la redazione, le notizie di Good Life e allora iniziamo immediatamente con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

0: Ma che bello ritrovare questa canzone nel nostro pomeriggio insieme su Dimensione. Sono Soft, erano Negrita con Rotolando verso Sud.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: La voce inconfondibile di Elton John, e poi questo è uno dei suoi tanti grandissimi successi. Can You Feel the Love Tonight su Dimensione Sonosoft. Ed ora ascoltiamo che cosa ci racconta questo pomeriggio Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che esiste una giornata dedicata a chi ogni giorno si prende cura delle campagne del pianeta? È il World Rural Development Day, ovvero la giornata mondiale

0: filo d'olio extravergine o un formaggio o anche un piatto di pasta ci sono lavoro, passione, competenza di milioni di persone che vivono e lavorano lontano dalle grandi città. E quindi il messaggio di questa giornata è molto semplice ma anche molto importante, perché senza campagne vive, produttive, non esiste un sistema alimentare forte. Quindi investire nelle comunità rurali significa proteggere il territorio, valorizzare i giovani agricoltori, promuovere un'agricoltura sostenibile, preservare le risorse naturali anche per le generazioni future. Quindi come possiamo festeggiare al meglio? Ovviamente con dei piccoli gesti. Sapete che noi dobbiamo scegliere e le nostre scelte quotidiane influenzano la nostra vita ma anche il nostro modo di vivere, e questi piccoli gesti fanno una grande differenza. Per esempio possiamo scegliere prodotti locali, anche prodotti di stagione, quello sempre fondamentale, oppure andare a visitare un'azienda agricola, fare la spesa direttamente dal produttore, partecipare ad una sagra di paese o mercato contadino, perché ogni nostro acquisto consapevole è anche un modo per sostenere chi col proprio lavoro custodisce questo paese e soprattutto la nostra cultura gastronomica. In fondo ogni grande piatto nasce da un piccolo seme, quindi prendersi cura della campagna significa semplicemente prendersi cura del nostro futuro, perché il primo segreto di ogni buona tavola comincia sempre dalla terra. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro appunto una buona giornata dello sviluppo rurale. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

0: Un capolavoro storico per concludere un'altra ora di dolce musica su Dimensione. Sono Software a Bob Marley con No Woman No Cry.
1: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ai domiciliari per il tentato omicidio della badante, un 92enne milanese è stato trovato a passeggio a Stresa, arrestato per evasione. Potrebbe essere legato a questioni di droga al movente della sparatoria avvenuta la scorsa notte a Rozzano, alle porte di Milano. Ferita una gamba un 34enne, in fuga l'aggressore. Oltre 9.500 furti nelle case ogni anno, Milano al secondo posto in tutta Italia, seguita da Torino con più di 5.600 colpi. Il primato è di Roma che supera i 12.500, il peggio in estate. Calcio a Milano, Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan. Una grande sfida, ha detto. Mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna. Nella notte, USA-Belgio. Tennis, Wimbledon sorride agli italiani. Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, entrambi ai quarti. Palazzo Chigi ha scelto di non replicare, a serve un ordine restrittivo. Il nuovo attacco rivolto dal presidente USA Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Voglio segnalarti un evento meraviglioso. Il grande prato dell'ippodromo SNAI San Siro si appresta a diventare il punto di ritrovo per migliaia di appassionati di Harry Potter. Le serate di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio, seguite da altre due date programmate per sabato 19 e domenica 20 settembre, vedranno andare in scena un magnifico evento per festeggiare il quarto di secolo della saga cinematografica. L'iniziativa rientra nel circuito internazionale denominato Drone Art Show e ha già toccato diverse metropoli mondiali prima di sbarcare sul suolo milanese per questa serie di serate. Al calare del buio, una flotta composta da oltre 1200 velivoli telecomandati si alzerà in volo sopra le piste dell'ippodromo per disegnare figure e simboli tridimensionali tra le nuvole. A dare un tocco ancora più suggestivo alle coreografie aeree ci penserà l'esibizione dal vivo di una violinista elettrica che eseguirà dal vivo i temi musicali principali composti per la serie, mentre agli spettatori verranno consegnati dei braccialetti luminosi a LED capaci di cambiare colore a seconda della scena proiettata in alto. Informazioni sul sito thedroneartshow.com.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Sonosoft. Questa è la tua radio del benessere che ti accompagna ogni giorno in diretta dalle 6 e fino alle 21. E abbiamo appena ascoltato insieme Imodà con il Jarabe de Palo e Come un pittore.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Papà, Giffy è per i grandi?
10: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

L'inarrestabile Vasco Rossi lo abbiamo ascoltato su Dimensione, sono Soft con la sua Liberi Liberi, uno dei suoi tanti successi. E se vai sul sito vascorossi.net c'è già la possibilità di avere informazioni riguardo al giubileo di Vasco. Sì, il prossimo anno, a giugno, a Roma, ci sarà una lunga serie di concerti e sai come la penso, vale sempre un viaggio, un bel viaggio per raggiungere la buona musica, quindi tutte le informazioni per partecipare ai concerti di Vasco Rossi del prossimo anno a Roma, vascorossi.net.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: È una delle canzoni più belle e dolci dei Negramaro. Estate, appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. E tra pochissimo ritroveremo la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298 731. Comprooro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'inchiesta sul tifo organizzato a Milano. Dopo Andrea Beretta ha parlato con i PM un altro capo della curva ultra dell'Inter, il suo ex vice Marco Ferdico. Dalle sue dichiarazioni, la presenza dell'Andrangheta anche dietro gli ultra del Milan. Il lavoro, morire di caldo o morire di fame. Domani a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB, riunione alle 15 nella sede di Via Padova e poi corteo verso la prefettura. La richiesta al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Posato il primo pilastro, via i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà a Roffiera. Investimento di 7 milioni, interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano. Calcio, una grande sfida, le prime parole dell'allenatore del Milan, Ruben Amorim, arrivato a Milano. Mondiali, ottavi di finale alle 21, Portogallo-Spagna, nella notte USA-Belgio. Tennis, Wimbledon sorride agli italiani, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, entrambi ai quarti. Vertice NATO da domani ad Ankara, al summit con 32 capi di governo, il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti, che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora iniziamola. Un'altra ora di dolce musica, i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi per te. Ecco un nuovo aforisma d'amore, subito dopo ascolteremo la versione interpretata da Sinead O'Connor della storica canzone Nothing Compares to You.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me, ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

0: Si chiama Milo, questa è la sua AO Technology appena ascoltata su Dimensione Sonosoft. Pamplona, il ciupinazzo e festeggiamenti sfrenati. Parleremo di questo stasera nell'ultimo appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore condizioni stabili e anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni al più velati, qualche velatura o nuvola alta in transito anche martedì, con temperature sempre piuttosto elevate, caldo torrido, massime fino a 35 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, tuttavia con tassi di umidità abbastanza contenuti, quindi poi durante la notte i valori minimi scendono anche intorno ai 20 gradi. La situazione sarà simile anche mercoledì, con temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Era Antonello Venditti con Amici Mai su Dimensione Suonosoft e questa sera con Good Life, l'ultimo appuntamento di oggi, andiamo virtualmente in Spagna. A Pamplona è iniziata la festa di San Fermín con il tradizionale chupinazo che dà il via a giorni di celebrazioni tra processioni, musica, balli e festeggiamenti popolari. Il momento più atteso resta però l'encierro, la celebre corsa dei tori. Ogni mattina sei tori percorrono 849 metri fino all'arena, inseguiti da centinaia di partecipanti che affrontano un rischio concreto di incidenti e ferite. La manifestazione continua a dividere l'opinione pubblica. Per molti rappresenta una tradizione secolare e un importante richiamo culturale ed economico, mentre altri la considerano incompatibile con la crescente attenzione al benessere e ai diritti degli animali.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dolci momenti con la musica dei ricordi sulla tua radio del benessere. Francesco De Gregori con Generale. E tra pochissimo ancora un appuntamento con la redazione per le ultime notizie.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'inchiesta sul tifo organizzato a Milano. Dopo Andrea Beretta ha parlato con i PM un altro capo della curva ultra dell'Inter, il suo ex vice Marco Ferdico. Dalle sue dichiarazioni la presenza dell'Ndrangheta anche dietro gli ultra del Milan. Il lavoro o morire di caldo o morire di fame. Domani a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB. Riunione alle 15 nella sede di Via Padova e poi corteo verso la prefettura. La richiesta al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Il caldo non dà tregua alla Lombardia. In arrivo picchi di 40 gradi in pianura. Allerta arancione da mercoledì a Brescia e Milano. Il livello del Lago Maggiore vicino alla soglia di Magra. Limitati i carichi dei traghetti tra l'Aveno Mombello e Intra. Calcio mondiali, ottavi di finale, alle 21 Portogallo-Spagna, nella notte USA-Belgio, tennis, Wimbledon, Jasmin Paolini e Flavio Cobolli, entrambi ai quarti. Domani il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff. Da domani la due giorni di vertice NATO ad Ankara, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera ancora a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, anche oggi insieme fino alle 21 in questo lunedì 6 luglio 2026. Stanno per tornare i nostri dolci successi di ieri e di oggi, ora per te un nuovo aforisma d'amore e poi un artista che dopo il grande successo del 20 giugno allo stadio San Siro tornerà nuovamente in Lombardia. Ci sono date fissate a Bergamo e poi ancora a Mantova e poi un nuovo appuntamento all'Unipol Dome il 24 ottobre a Milano. Sto parlando di Ligabue, che ascolteremo con Ho messo via.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nella sera della tua radio del benessere anche Jovanotti con Ragazza Magica e tra pochissimo ascolteremo il nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore condizioni stabili, anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni al più velati, qualche velatura o nuvola alta in transito anche martedì, con temperature sempre piuttosto elevate, caldo torrido, massime fino a 35 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, tuttavia con tassi di umidità abbastanza contenuti, quindi poi durante la notte i valori minimi scendono anche intorno ai 20 gradi. La situazione sarà simile anche mercoledì con temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai? Che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

Le canzoni che portiamo nel cuore, quei capolavori unici. Lucio Battisti con Pensieri e Parole nella sera di Dimensione Suona Soft. La nostra musica continua ora con una chitarra famosissima, quella suonata da Carlos Santana. In questo caso, insieme a Maná, questa è Corazón Espinado.

0: E si conclude con questa canzone il mio primo appuntamento della settimana. Si conclude in maniera dolcissima con Michael Jackson e la sua Heal the World. Ma la serata della tua radio del benessere continuerà tra pochissimo con un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto anche io domani dalle 17 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao!
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lavoro, morire di caldo o morire di fame. Domani a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB. Riunione alle 15 nella sede di Via Padova e poi corteo verso la prefettura. La richiesta al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. È stato rintracciato a Milano l'uomo che avrebbe accoltellato un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona, poi deceduto in ospedale, un 52enne. Crom Montanà, la regione Lombardia si costituisce parte civile nel processo penale. La giunta ha approvato la delibera. Calcio, ufficialmente iniziata la stagione del Monza. I biancorossi si sono ritrovati per test fisici e visite mediche di rito al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello, dove svolgeranno il ritiro estivo. Mondiali, ottavi di finale dalle 21, Portogallo-Spagna nella notte USA-Belgio. Tennis, Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, entrambi ai quarti. Domani il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff. Prossimo round di negoziati Israele-Libano a Roma il 15 e 16 luglio. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Io

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.
2: I could stay awake just to hear.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: La notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Siamo angeli con un'ala soltanto. E possiamo volare solo restando abbracciati.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ancora tu qui.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.